0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
4: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Sono finto o sono vero? Boh. Sono giù di moral, l'ho già detto ma è uguale. Per fortuna ho trovato il mio schieramento, sono contento.

Gaffia. Ah sì. Com'è bello avere dei nemici chiari, precisi, sicuri. Oh sì. Com'è bello sapere con certezza quali sono gli uomini che fanno veramente il bene del nostro paese.

viola del pensiero. Pensa a te, mi appari come una viola del pensiero, semplice e spontanea, riservata nel suo essere prato tra quel che rappresenta la freschezza di un sorriso ed il profumo del sapere che non sarà già mai saputo, perché tra i fiori più antichi la puoi conservare in un libro per farne poi un dipinto a decorare un quadro. Ma pochi sanno che il suo più grande dono è quello di saper essere persino divenire edulo per chi nella vita ama adulare le bellezze del creato.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Sì, sarà lei che vi fa innamorare del radiodramma. Anche se la ragione narra della vita, non vi è certezza. Ma noi spesso si dimentica, presi dall'incessante battito del tempo, che ci sono cose da ricordare, come quel Dio che, pur di restare immortale, si cinse la testa di Lauro, sacrificando la sua amata musa. Ma io so che lei, quella che qualcuno osò persino definirla sorella, mi osserva, mi segue ed è sempre in agguato. Eh già, sarà lei prima o poi a togliermi il respiro, forse lasciandomi con gli occhi aperti a godere del suo magico incanto che a tutti fa paura, tranne agli attori, abituati a recitare con lei per farne spettacolo, sapendo che sarà lei a fare di te un successo.

L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: mean, you know, it's like there, man. I mean, and that's that. And it's jazz where it's at. Is where it's at. I mean, you know where I'm at. But I mean, jazz.
1: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

tra la poesia e la prosa c'è ancora qualcuno che ama la rosa. Trovare per trovare il cammino si faceva lungo e tortuoso. Vidi dei piedi che camminavano sul selciato, li seguì e mi ritrovai in riva al mare. Le onde sulla sabbia portavano via le sue orme. Ad un tratto mi persi. Allora cominciai a decantare dei versi. Non ero bravo in poesia. Allora, senza saperlo, il mio dire si fece prosa e mi ritrovai ad accarezzare le spine attraversando lo stelo. Mi ritrovai a baciare delle lacrime. Erano petali e avevano un cuore. Allora ne feci un morso e le toccai il cuore. Fu come se un solletico le accarezzò il bocciolo, ed il suo volto di colpo si vestì di sorriso. Fu così che il fiorire divenne luce, nello splendore di chi ama le rose.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per mercoledì 12 agosto 2026 su Francia Oggi. Campagna podcasting tramite chatbot AIA e in onda media sui 1500-705. Redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia 4 consigli per fotografare la crisi solare in tutta sicurezza. L'evento astronomico 12 agosto sarà visibile in tutta la Francia sotto forma di eclissi solare parziale, mentre la zona di totalità si troverà a nord della Spagna. Per monitorare questo fenomeno raro, è fondamentale seguire alcune regole di sicurezza e tecniche fotografiche. In primo luogo, è indispensabile dotarsi di un filtro solare certificato. Qualunque sia l'apparecchio, dal reflex allo smartphone, il filtro deve essere collocato davanti all'obiettivo per ridurre la luce, bloccare i raggi UV, proteggere i sensori fotografici da danni irreversibili. I filtri hanno densità 5,0 e si trovano nei negozi di fotografia, astronomia o ottica. Se il filtro è già in possesso, occorre verificare che non presenti graffi né fuori. In caso di difficoltà a reperirne uno per il telefono, è possibile realizzarlo con un film solare o con un vetro di occhiali protettivi dei tuoi. Facendo attenzione a eliminare ogni bordo esposto. In secondo luogo, è consigliabile fissare l'attrezzatura su un supporto stabile, come un treppiede, soprattutto quando si utilizza un telescopio o delle binocoli. Un supporto fermo evita le sfocature dovute al movimento, mentre l'ISO di un timer permette di scattare senza toccare la fotocamera. Prima dell'inizio del fenomeno, è utile valutare la traiettoria del Sole con applicazioni come SunQuest o la traiettoria del Sole, così da preparare l'allineamento e verificare eventuali interferenze del rilievo locale. Il terzo suggerimento riguarda la preparazione dei settaggi di esposizione. Per Flex è necessario testare in anticipo l'esposizione sul Sole non eclissato, prendendo l'apertura tra Fauri Wewe F16 e scegliendo tempi di posa da 1000-1104D. Per Kansas, chi utilizza smartphone deve impostare manualmente la sensibilità ISO, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco. Strumenti online, come il sito di Xavier Jubier, permettono di calcolare il tempo di posa ideale, in base alla lunghezza focale e alla densità del filtro. Si consiglia di scattare una foto ogni 2 minuti, a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'eclissi, fino al suo completamento, per costruire l'intera evoluzione del fenomeno. Infine, per chi dispone solo di uno smartphone, è più pratico puntare a immagini di atmosfera piuttosto che a primi piani del sole. Scattare foto con il panorama in primo piano, ad esempio bambini che osservano l'evento o paesaggi illuminati da ombre insolite, consente di cogliere l'effetto suggestivo dell'eclissi che avverrà poco prima del tramonto, con il sole a pochi gradi sopra l'orizzonte. I giochi di luce filtrati dal fogliame o le ombre proiettate al suolo offrono spunti creativi oltre al disco solare stesso. L'articolo offre indicazioni pratiche per fotografare in sicurezza l'eclissi solare parziale del 12 agosto 2026, destinato a fotografi amatoriali e appassionati di astronomia. A check by Gemma 4. Eclissi solare Octopus Energy invita i clienti britannici a ridurre il consumo elettrico per evitare attivazione di centrali a gas. Il prossimo 12 agosto una potente eclissi solare oscurerà gran parte del Regno Unito, bloccando fino al 95% della luce solare in alcune regioni. Per fronteggiare la brusca diminuzione della produzione di energia fotovoltaica, Octopus Energy, principale fornitore di elettricità domestica, ha lanciato un appello ai propri utenti affinché riducano lo spreco di energia nella serata dell'evento. La società consiglia in particolare di non far funzionare lavastoviglie e lavatrici tra le ore 18:00 e 20:00, periodo in cui le famiglie sono solite utilizzare questi apparecchi. Secondo le stime dell'azienda, se un numero sufficiente di famiglie posticipa l'uso di questi elettrodomestici, si potrà limitare la necessità di far partire centrali a gas che altrimenti dovrebbero essere accese per compensare la perdita di energia solare. Operatore del Sistema Elettrico Nazionale Britannico, NESO, ha già predisposto misure di bilanciamento da più di un anno, prevedendo che il picco di domanda in serata si sposterà più tardi del solito. Molti cittadini usciranno per osservare l'eclissi e Poi torneranno a casa per cucinare, pulire e guardare la televisione. A livello continentale, la notte dell'eclissi si stima causi una riduzione della produzione di energia elettrica pari a 9,7 gigawatt nell'intervallo tra le 19:15 e le 21:30. Gli analisti di RBC Capital Markets avvertono che questa flessione aumenterà la pressione su una rete già tesa, soprattutto in considerazione delle ondate di caldo che hanno costretto centrali nucleari e a carbone a ridurre la loro capacità operativa, a causa delle temperature elevate delle fasi di raffreddamento. I stirini insegnano una più ampia strategia di gestione della domanda, mirata a mantenere stabile l'offerta senza ricorrere a fonti fossili aggiuntive durante l'anno. Obiettivo è garantire che l'intervento di centrali a gas resti un'eccezione e non una necessità sistemica, evitando così un ulteriore impatto ambientale in un periodo già caratterizzato da elevati consumi energetici. Nota: l'articolo si basa su comunicati stampa di Octopus Energy, dati di The Guardian e analisi di RBC Capital Markets. Fact check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. L'eclipse dei panni sporchi. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Ci chiediamo davvero se la più grande sbarratura di luce del secolo possa far impazzire un fornitore di energia più di una telenovela di primissima. Beata. Octopus Energy, con la dignità di un direttore d'orchestra che non vuole sentire il violino dei panni, invita i clienti a spegnere le lavatrici, come se una pallottola di sole potesse far saltare le centrali a gas. Discorso quasi poetico. Risparmiate energia, altrimenti torneremo a bruciare gas. Pure, la stessa rete è già tesa da ondate di caldo, da centrali nucleari che riducono la potenza e da una crisi dei flussi d'acqua. Non è forse più logico investire in capacità di accumulo, piuttosto che chiedere a Madame Lavatrice di andare in vacanza? Ironico, però, che l'avviso arrivi con un preludio di Cookie, policy più lungo della poesia di Dante. Tante altre volte le teste di stampa ci offrono consigli di vigilanza energetica, per poi riempirci di finestre di consenso che non accettiamo neanche a cena. E la domanda che resta è: chi davvero paga il conto? Il cittadino o il gigante dei protocolli informatici? Alla fine, la raccomandazione di non far girare la centrifuga per 2 ore si scontra con la realtà di un mercato elettrico che, forse, dovrebbe chiedersi se non sia lui stesso il vero eclipse, quel buco nero che inghiotte la trasparenza e ci lascia al buio della responsabilità. On del giorno, un monaco chiese al maestro se un eclipse spegne il sole per un attimo. È giusto punire lavatrici con il digiuno? Il maestro rispose: il sole si nasconde per mostrarsi, ma la lavatrice ha il suo ciclo. Punire il ciclo è come rimproverare la pioggia per aver bagnato la terra. Il monaco insistette. Allora, dove troviamo la vera energia che non si spegne mai? Il maestro concluse: nel silenzio di chi non ha mai acceso la lavatrice, perché l'unica luce che conta è quella che nasce dal vedere la bolletta sotto casa. Ma torniamo alle notizie. Lidia si allea con 6 colossi della finanza per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari a sostegno dei clienti. Il gruppo specializzato. I processori grafici ha siglato un protocollo di intesa con 6 dei più importanti gestori di attivi. Exxon, Apollo, BlackRock, KKR, Brookfield e Goldman Sachs. Per creare piattaforme di finanziamento destinate a raccogliere più di 500 miliardi di dollari da investitori terzi. Il denaro così raccolto sarà impiegato a finanziare gli ingenti investimenti dei clienti di Nvidia nei settori dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture correlate. In sede di annuncio, la società ha sottolineato che collaborerà con i 6 partner per costituire riserve di capitale dedicate, dimensioni considerevoli e a tassi competitivi, destinate a sostenere la domanda di prodotti e servizi Nvidia. Nel contesto più ampio, la corsa all'IA generata per gli hyperscaler Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, spese per centinaia di miliardi di dollari, tradizionalmente finanziate mediante emissioni obbligazionarie e aumenti di capitale. Nel corso del 2025, le borse hanno visto Medicare raccogliere 30 miliardi di dollari, Amazon 15 miliardi e, più recentemente, Alphabet ha previsto un'emissione di 20 e 25 miliardi di dollari. Le emissioni totali di obbligazioni dei grandi operatori tech hanno superato i 190 miliardi di dollari nel primo semestre del 2026, registrando un incremento del 79% su base annua. Jensen Huang, co-fondatore e amministratore delegato di Nvidia, definito le proprie GPU un attivo in cui investire con il costo per token più basso, con la fatturato più alto e la durata di vita più lunga. Il nuovo accordo, secondo analista Stephen Innes di SpyM, rappresenta un'importante operazione rispetto agli standard dell'IA. L'iniziativa, pur ampliando l'accessibilità dei GPU senza ridurre i prezzi, rende la domanda futura più sensibile alle condizioni di credito, levando interrogativi sul reale costo del dispiegamento dell'IA in un mercato sempre più indebitato. Al momento dell'annuncio, le azioni Nvidia hanno registrato un rialzo dell'1% in preapertura a Wall Street. La società pubblicherà i prossimi risultati trimestrali il 26 agosto, al termine della contrattazione. Questo articolo riporta le dichiarazioni di BFM Bourse del 11 agosto 2026, tradotte e adattate per la stampa italiana. Fact check by Gemma Four. Lenny Kravitz annulla il concerto Bordeaux a 24 ore dal debut. I fan lo accusano di una scocciatura, e l'icona del rock americano ha dovuto rimandare all'ultimo minuto il suo spettacolo previsto per martedì 11 agosto all'Arkea Arena di Florac nei pressi di Bordeaux. Un comunicato pubblicato su Instagram dalla Gerard Roy Productions ha dichiarato che Lenny Kravitz è impossibilitato a salire sul palco per motivi di salute. La società di produzione ha precisato che il concerto non è stato annullato definitivamente, ma spostato di 2 giorni. La nuova data è giovedì 13 agosto, con lo stesso orario e la stessa location. I biglietti già acquistati rimangono validi. Chi non potrà partecipare potrà richiedere rimborso presso il punto vendita di acquisto. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sullo stato di salute dell'artista, che ha solo ringraziato il pubblico per la comprensione. La notizia ha suscitato forte delusione sui social. Molti fan hanno espresso il rammarico di dover riorganizzare il viaggio. Alcuni hanno già rivenduto i propri posti, mentre altri hanno inviato messaggi di pronta guarigione, temendo anche le alte temperature previste per il nuovo appuntamento. Grazie al secondo episodio di quel giro estivo, a luglio. Kravitz aveva già cancellato un concerto nella Somme a causa di condizioni meteorologiche. Nonostante gli imprevisti, l'artista sembra intenzionato a mantenere il resto del tour. Con la data di Bordeaux ora confermata per il 13 agosto, sempre che la sua salute lo consenta. Il suo aggiornamento riguarda la decisione dell'artista di posticipare il concerto di Bordeaux a causa di problemi di salute. Una mossa già sperimentata in precedenza quest'estate per cause indipendenti. Check by Gemma 4.
1: Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 12 agosto 2026 su
0: Hey girls, Parigi, sono Rachel Costa. Trump conferma la fuga segreta su Air Force One dopo il vertice della NATO. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver cambiato a bordo dell'aereo di Stato dopo il vertice della NATO, temendo un attacco iraniano. L'operazione di scambio avvenuta in Turchia ha previsto il trasferimento su un aereo più discreto, delineando una nuova pagina nella lunga disputa tra Washington e Teheran. Gli esperti di sicurezza ritengono che questo episodio mostri la vulnerabilità dei leader mondiali a minacce aeree, soprattutto in un contesto di tensioni mediorientali sempre più accese. I prezzi del petrolio salgono a causa degli attacchi nel Mar Rosso e nel Golfo di Oman. Gli attacchi di gruppi Houthi a imbarcazioni mercantili nelle acque del Mar Rosso e del Golfo di Oman hanno aumentato i timori di interruzione delle rotte di trasporto. Il petrolio. Il rischio di blocchi nella zona è stato subito tradotto in un rialzo dei prezzi del Brent e del WTI, alimentando l'incertezza sui mercati energetici globali. Analisti e compagnie di spedizione stanno monitorando da vicino la situazione, vedendo che un prolungamento delle ostilità possa spingere i prezzi a nuovi massimi stagionali. Il dollaro sta perdendo valore e il fallimento dell'intervento storico Stati Uniti, Giappone. Nel tentativo di fermare il crollo dello yen, le autorità statunitensi e giapponesi hanno lanciato un intervento coordinato sui mercati valutari, purché si è rivelato inefficace. Nonostante gli ingenti acquisti di dollari, lo yen ha continuato a indebolirsi. suscitando preoccupazioni tra gli investitori sui possibili effetti di una valuta più debole sulla stabilità finanziaria globale. Economisti avvertono che tale dinamica potrebbe spingere le banche centrali a ricorrere a misure più drastiche nei prossimi mesi. Nvidia si allea con 6 grandi investitori per finanziare l'intelligenza artificiale. 500 miliardi di dollari in vista IL. L'osso dei chip grafici Nvidia ha annunciato una partnership con importanti fondi di investimento, cui BlackRock e KPR, per creare un fondo da 500 miliardi di dollari destinato a sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Obiettivo è creare un ecosistema di finanziamento capace di fornire capitali alle startup e alle grandi aziende che costruiscono center e applicazioni IA. Gli osservatori di mercato vedono in questo patto un segnale di forte fiducia nella crescita a lungo termine del settore. Google nomina un nuovo capo per DeepMind, con l'obiettivo di rafforzare la corsa contro OpenAI e Anthropic. Il gruppo Google ha affidato la direzione della divisione di ricerca DeepMind a Corey Cavuquoglu, un veterano dell'intelligenza artificiale noto per le sue competenze in apprendimento profondo. Il nuovo leader dovrà accelerare lo sviluppo di modelli di IA di nuova generazione per mantenere la leadership di Google nel settore, ma dove concorrono giganti come OpenAI e Anthropic. Analisti prevedono che la nomina rafforzerà gli sforzi di Google nella creazione di sistemi più sicuri e competitivi. Il prezzo del gas in Francia, il Bercy, prevede un rialzo per i consumatori a partire da maggio. Il Ministero dell'Economia francese ha avvertito i consumatori che, a causa dei recenti aumenti dei prezzi del petrolio e delle tensioni in Medio Oriente, le bollette del gas subiranno un incremento a partire dal prossimo maggio. La crescita dei costi sarà dovuta al nuovo sistema di indicizzazione dei contratti, che lega il prezzo del gas al mercato internazionale. Le associazioni dei clienti chiedono misure di protezione per le famiglie a basso reddito, mentre il governo promette interventi mirati per contenere l'alto. OnlyFans accoglie un nuovo investitore, piani per l'IPO e prodotti finanziari per i creatori. Un nuovo investitore, noto per le sue precedenti esperienze nel settore tecnologico, ha rivelato i risultati finanziari di OnlyFans e la possibilità di una prossima offerta pubblica iniziale. Un'intervista esclusiva indica che l'azienda sta valutando di lanciare prodotti finanziari dedicati ai creatori di contenuti, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a crediti e servizi bancari. Gli analisti del settore ritengono che queste mosse possano ampliare ulteriormente la base di utenti e consolidare la posizione di OnlyFans nel mercato globale delle piattaforme di abbonamento. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 12 agosto 2026, Parigi. Una giornata di canicola lenta a Parigi, la mattina si presenta luminosa con temperature intorno a 21 gradi e una lieve pezzi di 15 km proveniente da sud. Nel pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 35 gradi, facendo sentire la afa più forte di 7 gradi sopra la norma. Il vento rimane moderato, con raffiche che raggiungono i 20 km, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Il cielo rimane sereno, offrendo un tramonto a 33 gradi e una brezza leggera di 10 km. La notte porta un leggero risalto a 26 gradi, con vento stabile intorno ai 10 km. Come osserva l'esperto Reggie Crohepet, il quadro è di alta pressione e stabilità atmosferica per tutta la giornata. Manco Monte Carlo. Sole a picco e brezze marine. A Monaco la mattina il sole splende su temperature di 29 gradi, accompagnate da una calma brezza di 15 km proveniente da est-nord. Nel pomeriggio il termometro tocca i 32 gradi e la sensazione termica arriva a 42. Mentre il vento resta leggero a 10 km con qualche rafaga verso sud-ovest. Serata è piacevole con 30 gradi e una brezza marina di 10 km senza alcuna traccia di pioggia. La notte discende a 28 gradi, con venti di 10 km che mantengono l'aria fresca. Nessuna precipitazione è prevista per l'intera giornata. Il brio atmosferico resta dominato da cielo terso e assenza totale di nuvole. Milano, cielo sereno e temperature in aumento a Milano. La giornata inizia con un cielo prevalentemente sereno e temperature intorno a 29 gradi, mentre il vento è quasi inesistente, spostandosi a 2 km da est-nord-est. Il termometro continua a salire, raggiungendo il picco di 34 gradi nel pomeriggio. Con una leggera brezza est-sud-est di circa 2 km, Nel tardo pomeriggio le temperature si mantengono intorno ai 33 gradi e il vento rimane debole, sempre sotto i 3 km. Sera si assesta intorno ai 31 gradi, con venti leggeri provenienti da sud-est. Notte porta una minima di 28 gradi, con una brezza appena percepibile di 2 km da sud-ovest. Come segnala l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, non sono previste precipitazioni e il sole resterà dominante fino a Ferragosto. Materiale meteo di Rachel. Quando il clima è colpa del clima è curioso, come ogni volta che una temperatura supera i 30 gradi, che i giornalisti meteorologici tirino fuori il grande libro del cambiamento climatico, come se un termometro fosse una moneta di oro per le loro teorie. Davvero, ci chiediamo, tutti i poeti del tempo hanno inventato l'acqua piovana solo per avere un pretesto per citare la crisi climatica. Ma o è davvero così semplice? Pure, concediamoci un momento di riflessione. Se il sole splende e il cielo è sereno, che non possiamo semplicemente gustarci il calore senza dover citare il riscaldamento globale in ogni frase? Le domande rimangono sospese, mentre la realtà climatica continua sì o no, ma i telespettatori sembrano già aver comprato il biglietto per la grande opera del cambiamento. Juan del giorno Monaco. Il sole brucia e il vento accarezza, ma la pioggia non cade. Zhao Shu. Se il cielo è limpido, allora il cuore è sereno. Se il vento è debole, allora la mente è calma. E questo il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Queste Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per mercoledì 12 agosto 2026 su Francia Oggi. Campagna di podcasting tramite chatbot AIA e in onda media sui 1.105.75. Redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia 4 consigli per fotografare la crisi solare in tutta sicurezza. L'evento astronomico 12. Agosto sarà visibile in tutta la Francia sotto forma di eclissi solare parziale, mentre la zona di totalità si troverà a nord della Spagna. Per ammortolare questo fenomeno raro, è fondamentale seguire alcune regole di sicurezza e tecniche fotografiche. In primo luogo, è indispensabile dotarsi di un filtro solare certificato. Qualunque sia l'apparecchio, dal reflex allo smartphone, il filtro deve essere collocato davanti all'obiettivo per ridurre la luce. Bloccare i raggi UV, proteggere i sensori fotografici da danni irreversibili. I filtri hanno densità 5,0 e si trovano nei negozi di fotografia, astronomia o ottica. Se il filtro è già in possesso, occorre verificare che non presenti graffi né fori. In caso di difficoltà a reperirne uno per il telefono, è possibile realizzarlo con un film solare o con un vetro di occhiali protettivi dei tuoi. Facendo attenzione a eliminare ogni bordo esposto. In secondo luogo, è consigliabile fissare l'attrezzatura su un supporto stabile, come un treppiede, soprattutto quando si utilizza un telescopio o delle binocoli. Un supporto fermo evita le sfocature dovute al movimento, mentre l'ISG Timer permette di scattare senza toccare la fotocamera. Prima dell'inizio del fenomeno, è utile valutare la traiettoria del Sole con applicazioni come SunQuest o la traiettoria del sole, così da preparare l'allineamento e verificare eventuali interferenze del rilievo locale. Il terzo suggerimento riguarda la preparazione dei settaggi di esposizione. Per Flex è necessario testare in anticipo l'esposizione sul sole non eclissato, mantenendo l'apertura tra Faurivewe F16 e scegliendo tempi di posa da 1000 a 104 d. Kansas. Chi utilizza smartphone deve impostare manualmente la sensibilità ISO, la messa a fuoco e il bilanciamento del bianco. Strumenti online, come il sito di Xavier Jubier, permettono di calcolare il tempo di posa ideale, in base alla lunghezza focale e alla densità del filtro. Si consiglia di scattare una foto ogni 2 minuti, a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'eclissi, fino al suo completamento, per costruire l'intera evoluzione del fenomeno. Infine, per chi dispone solo di uno smartphone, è più pratico puntare a immagini di atmosfera piuttosto che a primi piani del sole. Scattare foto con il panorama in primo piano, ad esempio bambini che osservano l'evento o paesaggi illuminati da ombre insolite, consente di cogliere l'effetto suggestivo dell'eclissi che avverrà poco prima del tramonto, con il sole a pochi gradi sopra l'orizzonte. I giochi di luce filtrati dal fogliame o le ombre proiettate al suolo offrono spunti creativi, oltre al disco solare stesso. L'articolo offre indicazioni pratiche per fotografare in sicurezza l'eclissi solare parziale del 12 agosto 2026, destinato a fotografi amatoriali e appassionati di astronomia. A check by Gemma 4. Eclissi solare Octopus Energy invita i clienti britannici a ridurre il consumo elettrico per evitare attivazione di centrali a gas. Il prossimo 12 agosto una potente eclissi solare oscurerà gran parte del Regno Unito, bloccando fino al 95% della luce solare in alcune regioni. Per fronteggiare la brusca diminuzione della produzione di energia fotovoltaica, Octopus Energy, principale fornitore di elettricità domestica, ha lanciato un appello ai propri utenti affinché riducano lo spreco di energia nella serata dell'evento. La società consiglia in particolare di non far funzionare lavastoviglie e lavatrici tra le ore 18:00 e 20:00, periodo in cui le famiglie sono solite utilizzare questi apparecchi. Secondo le stime dell'azienda, se un numero sufficiente di famiglie posticipa l'uso di questi elettrodomestici, si potrà limitare la necessità di far partire centrali a gas che altrimenti dovrebbero essere accese per compensare la perdita di energia solare. Operatore del Sistema Elettrico Nazionale Britannico, NESO, ha già predisposto misure di bilanciamento da più di un anno, prevedendo che il picco di domanda in serata si sposterà più tardi del solito. Molti cittadini usciranno per osservare l'eclissi e Poi torneranno a casa per cucinare, pulire e guardare la televisione. A livello continentale, la notte dell'eclissi si stima causi una riduzione della produzione di energia elettrica pari a 9,7 gigawatt nell'intervallo tra le 19:15 e le 21:30. Gli analisti di RBC Capital Markets avvertono che questa flessione aumenterà la pressione su una rete già tesa, soprattutto in considerazione delle ondate di caldo che hanno costretto centrali nucleari e a carbone a ridurre la loro capacità operativa, a causa delle temperature elevate delle fasi di raffreddamento. I stirini insegnano una più ampia strategia di gestione della domanda, mirata a mantenere stabile l'offerta senza ricorrere a fonti fossili aggiuntive durante l'obiettivo è garantire che l'intervento di centrali a gas resti un'eccezione e non una necessità sistemica, evitando così un ulteriore impatto ambientale in un periodo già caratterizzato da elevati consumi energetici. Nota: l'articolo si basa su comunicati stampa di Octopus Energy, dati di The Guardian e analisi di RBC Capital Markets. Fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. L'eclipse dei panni sporchi. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Ci chiediamo davvero se la più grande sbarratura di luce del secolo possa far impazzire un fornitore di energia più di una telenovela di primissima. Beata. Octopus Energy, con la dignità di un direttore d'orchestra che non vuole sentire il violino dei panni, invita i clienti a spegnere le lavatrici, come se una pallottola di sole potesse far saltare le centrali a gas. Discorso quasi poetico. Risparmiate energia, altrimenti torneremo a bruciare gas. Eppure, la stessa rete è già tesa da ondate di caldo, da centrali nucleari che riducono la potenza e da una crisi dei flussi d'acqua. Non è forse più logico investire in capacità di accumulo piuttosto che chiedere a Madame Lavatrice di andare in vacanza? Ironico però che l'avviso arrivi con un preludio di Cookie, policy più lungo della poesia di Dante. Tante altre volte le teste di stampa ci offrono consigli di vigilanza energetica per poi riempirci di finestre di consenso che non accettiamo neanche a cena. E la domanda che resta è: chi davvero paga il conto? Il cittadino o il gigante dei protocolli informatici? Alla fine, la raccomandazione di non far girare la centrifuga per 2 ore si scontra con la realtà di un mercato elettrico che, forse, dovrebbe chiedersi se non sia lui stesso il vero eclipse, quel buco nero che inghiotta la trasparenza e ci lascia al buio della responsabilità del giorno. Un monaco chiese al maestro se un eclipse spegne il sole per un attimo. È giusto punire le lavatrici con il digiuno? Il maestro rispose: il sole si nasconde per mostrarsi, ma la lavatrice ha il suo ciclo. Punire il ciclo è come rimproverare la pioggia per aver bagnato la terra. Il monaco insistette: allora, dove troviamo la vera energia che non si spegne mai? Il maestro concluse: nel silenzio di chi non ha mai acceso la lavatrice, perché l'unica luce che conta è quella che nasce dal vedere la bolletta sotto casa. Ma torniamo alle notizie. Nvidia si allea con 6 colossi della finanza per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari a sostegno dei clienti. Il gruppo specializzato e processori grafici ha siglato un protocollo di intesa con 6 dei più importanti gestori di attivi: Blackstone, Apollo, BlackRock, KKR, Brookfield e Goldman Sachs, per creare piattaforme di finanziamento destinate a raccogliere più di 500 miliardi di dollari da investitori terzi. Il denaro così raccolto sarà impiegato a finanziare gli ingenti investimenti dei clienti di Nvidia nei settori dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture correlate. In sede di annuncio, la società ha sottolineato che collaborerà con i 6 partner per costituire riserve di capitale dedicate, dimensioni considerevoli e a tassi competitivi, destinate a sostenere la domanda di prodotti e servizi Nvidia. Nel contesto più ampio, la corsa alla IA generata per gli hyperscaler Alphabet, Oracle, Microsoft, Amazon, spese per centinaia di miliardi di dollari, tradizionalmente finanziate mediante emissioni obbligazionarie e aumenti di capitale. Nel corso del 2025, le borse hanno visto Medicare raccogliere 30 miliardi di dollari, Amazon 15 miliardi e, più recentemente, Alphabet ha previsto un'emissione di 20 e 25 miliardi di dollari. Le emissioni totali di obbligazioni dei grandi operatori tech hanno superato i 190 miliardi di dollari nel primo semestre del 2026, registrando un incremento del 79% su base annua. Jensen Huang, co-fondatore e amministratore delegato di Nvidia, definito le proprie GPU un attivo in cui investire con il costo per token più basso, con la fatturato più alto e la durata di vita più lunga. Il nuovo accordo, secondo analista Stephen Innes di SpyM, rappresenta un'importante operazione rispetto agli standard dell'IA. L'iniziativa, pur ampliando l'accessibilità dei GPU senza ridurre i prezzi, rende la domanda futura più sensibile alle condizioni di credito, sollevando interrogativi sul reale costo del dispiegamento dell'IA in un mercato sempre più indebitato. All'aumento dell'annuncio, le azioni Nvidia hanno registrato un rialzo dell'1% in preapertura a Wall Street. La società pubblicherà i prossimi risultati trimestrali il 26 agosto, al termine della contrattazione. Questo articolo riporta le dichiarazioni di BFM Bourse dell'11 agosto 2026, tradotte e adattate per la stampa italiana. Fact check by Gemma 4. Lenny Kravitz annulla il concerto Bordeaux a 24 ore dal debutto. I fan lo accusano di una scocciatura alle icone del rock americano. Ha dovuto rimandare all'ultimo minuto il suo spettacolo previsto per martedì 11 agosto all'Arkea Arena di Florac nei pressi di Bordeaux. Un comunicato pubblicato su Instagram dalla Gerard Roy Productions ha dichiarato che Lenny Kravitz è impossibilitato a salire sul palco per motivi di salute. La società di produzione ha precisato che il concerto non è stato annullato definitivamente, ma spostato di 2 giorni. La nuova data è giovedì 13 agosto, con lo stesso orario e la stessa location. I biglietti già acquistati rimangono validi. Chi non potrà partecipare potrà richiedere rimborso presso il punto vendita di acquisto. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sullo stato di salute dell'artista, che ha solo ringraziato il pubblico per la comprensione. La notizia ha suscitato forte delusione sui social. Molti fan hanno espresso il rammarico di dover riorganizzare il viaggio, alcuni hanno già rivenduto i propri posti, mentre altri hanno inviato messaggi di pronta guarigione, temendo anche le alte temperature previste per il nuovo appuntamento. Grazie al secondo episodio di quel giro estivo, a luglio. Kravitz aveva già cancellato un concerto nella Somme a causa di condizioni meteorologiche. Nonostante gli imprevisti, l'artista sembra intenzionato a mantenere il resto del tour, con la data di Bordeaux ora confermata per il 13 agosto, sempre che la sua salute lo consenta. Il suo aggiornamento riguarda la decisione dell'artista di posticipare il concerto di Bordeaux a causa di problemi di salute, una mossa già sperimentata in precedenza quest'estate per cause indipendenti. Check by Gemma 4.
1: Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 12 agosto 2026 su
0: Parigi. Sono Rachel Costa. Trump conferma la fuga segreta su Air Force One dopo il vertice della NATO. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di aver cambiato a bordo dell'aereo di Stato dopo il vertice della NATO, temendo un attacco iraniano. L'operazione di scambio avvenuta in Turchia ha previsto il trasferimento su un aereo più discreto, delineando una nuova pagina nella lunga disputa tra Washington e Teheran. Gli esperti di sicurezza ritengono che questo episodio mostri la vulnerabilità dei leader mondiali a minacce aeree, soprattutto in un contesto di tensioni mediorientali sempre più accese. I prezzi del petrolio salgono a causa degli attacchi nel Mar Rosso e nel Golfo di Oman. Gli attacchi di gruppi Houthi a imbarcazioni mercantili nelle acque del Mar Rosso e del Golfo di Oman hanno aumentato i timori di interruzione delle rotte di trasporto. Il petrolio. Il rischio di blocchi nella zona è stato subito tradotto in un rialzo dei prezzi del Brent e del WTI, alimentando l'incertezza sui mercati energetici globali. Analisti e compagnie di spedizione stanno monitorando da vicino la situazione, credendo che un prolungamento delle ostilità possa spingere i prezzi a nuovi massimi stagionali. Il dollaro sta perdendo valore e il fallimento dell'intervento storico Stati Uniti, Giappone. Nel tentativo di fermare il crollo dello yen, le autorità statunitensi e giapponesi hanno lanciato un intervento coordinato sui mercati valutari, purché si è rivelato inefficace. Nonostante gli ingenti acquisti di dollari, lo yen ha continuato a indebolirsi. suscitando preoccupazioni tra gli investitori sui possibili effetti di una valuta più debole sulla stabilità finanziaria globale. Economisti avvertono che tale dinamica potrebbe spingere le banche centrali a ricorrere a misure più drastiche nei prossimi mesi. Nvidia si allea con 6 grandi investitori per finanziare l'intelligenza artificiale. 500 miliardi di dollari in vista IL. L'osso dei chip grafici Nvidia ha annunciato una partnership con importanti fondi di investimento, tra cui BlackRock e KKR, per creare un fondo da 500 miliardi di dollari destinato a sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Obiettivo è creare un ecosistema di finanziamento capace di fornire capitali alle startup e alle grandi aziende che costruiscono center e applicazioni IA. Gli osservatori di mercato vedono in questo patto un segnale di forte fiducia nella crescita a lungo termine del settore. Google nomina un nuovo capo per DeepMind, con l'obiettivo di rafforzare la corsa contro OpenAI e Anthropic. Il gruppo Google ha affidato la direzione della divisione di Cerca DeepMind a Corey Cavuquoglu, un veterano dell'intelligenza artificiale noto per le sue competenze in apprendimento profondo. Il nuovo leader dovrà accelerare lo sviluppo di modelli di IA di nuova generazione per mantenere la leadership di Google nel settore, ma concorrono giganti come OpenAI e Anthropic. Analisti prevedono che la nomina rafforzerà gli sforzi di Google nella creazione di sistemi più sicuri e competitivi. Il prezzo del gas in Francia, il Bercy, prevede un rialzo per i consumatori a partire da maggio. Il Ministero dell'Economia francese ha avvertito i consumatori che, a causa dei recenti aumenti dei prezzi del petrolio e delle tensioni in Medio Oriente, le bollette del gas subiranno un incremento a partire dal prossimo maggio. La crescita dei costi sarà dovuta al nuovo sistema di indicizzazione dei contratti, che lega il prezzo del gas al mercato internazionale. Le associazioni dei clienti chiedono misure di protezione per le famiglie a basso reddito, mentre il governo promette interventi mirati per contenere l'alto. OnlyFans accoglie un nuovo investitore, piani per l'IPO e prodotti finanziari per i creatori. Un nuovo investitore, noto per le sue precedenti esperienze nel settore tecnologico, ha rivelato i risultati finanziari di OnlyFans e la possibilità di una prossima offerta pubblica iniziale. Un'intervista esclusiva indica che l'azienda sta valutando di lanciare prodotti finanziari dedicati ai creatori di contenuti, con l'obiettivo di facilitare l'accesso a crediti e servizi bancari. Gli analisti del settore ritengono che queste mosse possano ampliare ulteriormente la base di utenti e consolidare la posizione di OnlyFans nel mercato globale delle piattaforme di abbonamento. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 12 agosto 2026, Parigi. Una giornata di canicola lenta a Parigi, la mattina si presenta luminosa con temperature intorno a 21 gradi e una lieve pezzi di 15 km proveniente da sud. Nel pomeriggio il termometro sale rapidamente fino a 35 gradi, facendo sentire la afa più forte di 7 gradi sopra la norma. Il vento rimane moderato, con raffiche che raggiungono i 20 km, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Il cielo rimane sereno, offrendo un tramonto a 33 gradi e una brezza leggera di 10 km. La notte porta un leggero risalto a 26 gradi, con vento stabile intorno ai 10 km. Come osserva l'esperto Reggie Crohepet, il quadro è di alta pressione e stabilità atmosferica per tutta la giornata. Manco Monte Carlo. Sole a picco e brezze marine. A Monaco la mattina il sole splende su temperature di 29 gradi, accompagnate da una calma brezza di 15 km proveniente da est-nord. Nel pomeriggio il termometro tocca i 32 gradi e la sensazione termica arriva a 42. Mentre il vento resta leggero a 10 km con qualche rafaga verso sud-ovest. Serata è piacevole con 30 gradi e una brezza marina di 10 km senza alcuna traccia di pioggia. La notte discende a 28 gradi, con venti di 10 km che mantengono l'aria fresca. Nessuna precipitazione è prevista per l'intera giornata. Il brio atmosferico resta dominato da cielo terso e assenza totale di nuvole. Milano, cielo sereno e temperature in aumento a Milano. La giornata inizia con un cielo prevalentemente sereno e temperature intorno a 29 gradi. Mentre il vento è quasi inesistente, spostandosi a 2 km da est-nord-est. Il termometro continua a salire, raggiungendo il picco di 34 gradi nel pomeriggio. Con una leggera brezza est-sud-est di circa 2 km, Nel tardo pomeriggio le temperature si mantengono intorno ai 33 gradi e il vento rimane debole, sempre sotto i 3 km. Sera si assesta intorno ai 31 gradi, con venti leggeri provenienti da sud-est. Notte porta una minima di 28 gradi, con una brezza appena percepibile di 2 km da sud-ovest. Come segnala l'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, non sono previste precipitazioni e il sole resterà dominante fino a Ferragosto. Materiale meteo di Rachel. Quando il clima è colpa del clima è curioso, come ogni volta che una temperatura supera i 30 gradi, che i giornalisti meteorologici tirino fuori il grande libro del cambiamento climatico, come se un termometro fosse una moneta di oro per le loro teorie. Davvero, ci chiediamo, tutti i poeti del tempo hanno inventato acqua piovana solo per avere un pretesto per citare la crisi climatica? Ma o è davvero così semplice? Oppure, concediamoci un momento di riflessione, se il sole splende e il cielo è sereno, che non possiamo semplicemente gustarci il calore senza dover citare il riscaldamento globale in ogni frase? Le domande rimangono sospese, mentre la realtà climatica continua sì o no, ma i telespettatori sembrano già aver comprato il biglietto per la grande opera del cambiamento. Juan del giorno Monaco. Il sole brucia e il vento accarezza, ma la pioggia non cade. Zhao Shu. Se il cielo è limpido, allora il cuore è sereno. Se il vento è debole, allora la mente è calma. E questo il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Provincia Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

It seems we stood and talked like this before.

get married.

credi all'effetto benefico dell'espansione della cultura? No. Al momento ogni uomo dovrebbe avere un suo luogo del pensiero protetto e silenzioso. La cultura deve essere segreta. Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi. Tu mi dirai che la divulgazione è un dovere civile e che evolve il livello della gente. Non riesci proprio a distaccarti da un residuo populista e anche un po' patetico. Purtroppo oggi, appena un'idea esce da una stanza, è subito merce. Merce di scambio. Roba da supermercato. La gente se la trova lì, senza fatica, e se la spalma sul pane, come la Nutella. No, la cultura è delicata e anche permalosa. Ci resta male se non si sente amata o se le viene il sospetto di non essere un bisogno vero. La cultura è come una luce che quando si espande troppo perde la sua luminosità. Il frastuono della cattiva divulgazione la affievolisce. Soltanto il silenzio ne salva l'intero.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: it with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: The bass player is a Jamaican friend of ours, we're lucky to find. His name is Calvin Samuel. I will. So, this is wooden music again, so you gotta be cool, otherwise you won't hear it.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

Questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Polanka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Polanka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: Una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigrole estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What's that? What time?

0: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
1: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no, del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. E, guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche della critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. E poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. E poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo al quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché sta andando molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piaccia, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto chiaramente, quindi come molti porti del mondo ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto, e quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: thank God I'm a country boy.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande,

0: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Always dreamed the boy I love would come along. And he'd be tall and handsome, rich and strong. Now that boy I love has come to me. But he sure ain't the way I thought he'd be.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

guardami, guardami.

applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena nata nel 2025 dall'incontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale. Hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neopsichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale e al rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock, con brani inediti in lingua italiana che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Fra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

estranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Distranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 ed una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del culo.

gli incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli alberi.

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Party Time.
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la s'allunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti.

0: Where'd he go?
1: I don't know.
0: Well, he's here a minute ago.
1: I don't know.